0: Morning Zen.
1: Morning Zen.
2: J'aime la Tunisie.
3: I love Tunisia.
4: Ich liebe RTCI.
5: Me encanta Tunis.
6: Ich liebe mein Tunesien.
7: I love Tunisia.
8: Amo a Tunis.
9: J'aime la Tunisie.
10: Ti amo Tunisia.
11: Cominceremo con la città di Tozeur, oasi nel deserto. Tozeur è una grande oasi nel cuore del sud tunisino, circondata da palmeti sconfinati. Il suo centro storico, la Medina di Tozeur, è caratterizzato da case costruite con mattoni in terracotta disposti a motivi geometrici che conferiscono al quartiere un aspetto unico. Da Tozeur si parte per esplorare il lago salato di Chott el Jerid, famoso per i giochi di luce e gli effetti specchio sull'acqua e le suggestive oasi di montagna di Spiga e Tamarza, dove gole rocciose e cascate contrastano con il passaggio desertico circostante. Duz, la porta del Sahara, conosciuta come la porta del Sahara, Duz è il punto di partenza ideale per le escursioni verso le grandi dune di sabbia. Qui puoi organizzare trekking in cammello, uscite in quad o in 4x4 per scoprire gli accampamenti nel deserto e trascorrere una notte sotto un cielo incredibilmente stellato. Ogni anno la città ospita il Festival Internazionale del Sahara, durante il quale tribù e abitanti del deserto si riuniscono per gare di cammelli, spettacoli di musica tradizionale e danze, rendendo l'atmosfera ancora più particolare. Matmata, le case troglodite. Matmata è celebre per le sue case troglodite, abitazioni scavate nel terreno per proteggersi dal caldo estivo e dal freddo invernale. Viste dall'alto sembrano grandi crateri. Scendendo nella corte centrale si accede alle varie stanze ricavate nelle pareti. Alcune di queste abitazioni sono visitabili, permettono di capire come vivevano, in parte vivono ancora oggi, le famiglie berbere della zona. Matmata è diventata famosa anche come location di alcune set cinematografici, in particolare legati alla saga di Star Wars.
12: Murad Ayari, programma in lingua italiana.
2: J'aime la Tunisie.
3: I love Tunisia.
4: Ich liebe RTCI.
5: Me encanta Tunis.
6: Ich liebe mein Tunesien.
7: I love Tunisia.
8: Amo a Tunis.
9: J'aime la Tunisie.
10: Ti amo Tunisia.

hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione. Di questo han voglia, se non l'ha capito già.

solo là. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa?

prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Lucia San Siro.

Ciao a tutti, sono le 15:08 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Luci a San Siro, un brano musicale del 1971 interpretato da Roberto Vecchioni, incluso nel proprio album Parabola e successivamente in Robinson, Come salvarsi la vita. Le parole sono dello stesso Vecchioni, mentre la musica è di Andrea Lovecchio e Giorgio Antola. Nonostante non sia mai stato pubblicato come singolo, è universalmente riconosciuto come uno dei brani più significativi e importanti della carriera di Vecchioni, nonché come un classico della musica italiana. Il testo, Vecchioni ricorda il suo amore giovanile per Adriana, la sua vicina di casa e fidanzata dal 64 al 68, che diventerà la musa ispiratrice di moltissime sue canzoni, da Mi manchi ad Archeologia, con cui si recava presso la montagnetta di San Siro con la sua Fiat 600 grigia targata MI Milano 860-399, regalatagli dal padre nel luglio del 62 per il superamento a pieni voti dell'esame di maturità. Il testo è inoltre un omaggio a Milano e alla giovinezza passata, oltre che un atto d'accusa verso l'ambiente dei produttori musicali. Il brano di Vecchioni è ritenuto tra i più influenti e significativi della musica d'autore italiana. Il suo collega e amico Francesco Guccini, interpretandola durante il premio Tengo dell'89, espresse il rammarico per non averla composta egli stesso. Era il primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, dunque di questa domenica 26. Avete sicuramente riconosciuto la voce di Mina, che ha cantato insieme a Vecchioni questo bellissimo titolo verso la fine. Dicevo, domenica 26, Waida Bisi, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Vivere di Gerardina Trovato e Andrea Bocelli, L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, Fabrizio De André sarà il terzo ad essere proposto per gli ascoltatori di RTSI, Fiorella Mannoia in una versione inedita di Margherita di Riccardo Cocciante, Il cielo d'Irlanda della stessa Mannoia, Vivere o Viva la libertà di Jovanotti, Il sale della terra di Ligabue e poi Perché no? Dove l'amore di Cher. Saranno i titoli che proporremo oggi in questa domenica e altri evidentemente che scopriremo strada facendo. Per adesso si va avanti con la musica, poche chiacchiere in questa domenica caldissima, direi molto, un po' troppo calda. E poi niente, pare che da domani il tempo sarà un po' più clemente, speriamolo.

ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente, io.

e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

0: quasi convinto
1: che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

lottavano così come si gioca. I cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, voi siete stati lo strumento per farci perdere un sacco di tempo. Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli, per liberarvi di noi canaglie e di noi teppisti, di noi ribelli, lasciandoci in buona fede sanguinare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, se sono rimasti a posto perfino i sassi nei vostri viali, se avete preso per buone le verità dei vostri giornali, non vi è rimasto nessun argomento per farci ancora perdere tempo. Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso,

vostre porte e grideremo ancora più forte. Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo. Voi non potete fermare il vento.

E sono le 15:24, Fabrizio De André, la canzone del maggio. Parliamo di calcio, per dirvi che Andrea Pirlo, per quelli che non lo sanno ancora, sarà il nuovo CT dell'Italia dopo il no di Guardiola, e Pirlo guadagnerà 6 milioni di euro in 4 anni più bonus. Dunque niente Guardiola, Andrea Pirlo, il CT dell'Italia, dovrà guidare il nuovo corso del ciclo del calcio piuttosto italiano e portare gli azzurri al mondiale del 2030. Alla fine non sarà Pep Guardiola ma Andrea Pirlo a guidare il nuovo ciclo del calcio italiano. L'ex centrocampista di Milan e Juve infatti è stato scelto come nuovo CT della nazionale italiana dopo il rifiuto dell'allenatore spagnolo. Pirlo ha aggiunto con il direttore Paolo Maldini, direttore tecnico ovviamente, e l'advisor Leonardo, un accordo per un contratto quadriennale che lo porterà sicuramente almeno fino al mondiale del 2030, con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione più bonus. Pep Guardiola era un sogno e Maldini e Leonardo ci hanno provato, lo hanno corteggiato e atteso. Pep Guardiola ha dichiarato sono onorato ma non me la sento, dunque avrebbe detto lo spagnolo. Alla fine l'ex allenatore del Manchester City ha detto no alla possibilità di essere il nuovo CT della nazionale, colui al quale il direttore tecnico e l'advisor avrebbero voluto affidare la nascita o la rinascita e rilancio del calcio italiano dopo la mancata qualificazione alle ultime 3 edizioni consecutive dei mondiali. A guidare il nuovo corso dunque azzurro non saranno nemmeno Antonio Conte e Roberto Mancini, due grandi nomi che erano stati fatti per la panchina. Il prescelto infatti è Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan e Juve. Maldini e Leonardo volevano un tecnico con idee, visione e filosofia di calcio simile alla loro, uno a cui affidare una sorta di rivoluzione che parta dai settori giovanili e arrivi fino alla nazionale maggiore. Un lavoro enorme che richiederà tempo, per questo Pirlo avrà un contratto di minimo 4 anni fino al Mondiale 2030, ma non è detto che l'avventura e la rifondazione del calcio italiano non possa durare anche più a lungo. Il nuovo CT azzurro, Pirlo guadagnerà circa 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, certamente meno di quanto avrebbe potuto guadagnare Conte, Mancini o Guardiola, uno stipendio in linea con gli ultimi avuti da allenatore a Istanbul dal Fatih Karagümrük. Pirlo ha guadagnato circa 1,5 milioni, mentre quando ha guidato la Juve è arrivato a 1,8 milioni. Centrocampista e regista visionario, chiamato non a caso maestro, Pirlo ha vissuto una carriera leggendaria soprattutto con le maglie del Milan dal 2001 al 2011 e Juve dal 2011 al 2015. Pirlo, leader silenzioso che parla coi piedi, così lo definì Marcello Lippi. Ha vinto dunque Pirlo 6 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, 2 Champions, 2 Supercoppe europee e un mondiale per club con la nazionale, oltre all'indimenticabile mondiale del 2006. Pirlo ha vinto un europeo Under 21 e un bronzo olimpico ad Atene nel 2004. Alla fine carriera poi il centrocampista aveva giocato con il New York City, incassando circa 5,9 milioni di dollari di stipendio. La carriera da allenatore l'ha iniziata nel 2020, partendo dalle giovanili della Juve. Dei bianconeri ha guidato
ha guidato anche la prima squadra vincendo una Supercoppa e una Coppa Italia. Poi ha guidato il club turco del Karagümrük, di cui abbiamo parlato prima, poi la Sampdoria e la squadra di Dubai degli Arabi, dunque dello United, proprio a Dubai. Pirlo era arrivato nel 2025, interrompendo poi in anticipo un contratto biennale. Staremo a vedere come andrà a finire questa avventura, dunque, di Pirlo a capo della squadra azzurra. Speriamo bene per il calcio italiano, che sente dai mondiali, dagli ultimi tre mondiali, ed è un po' troppo, direi. Sono le 15:30, Fiorella Mannoia, successivamente in Margherita, poi il cielo d'Irlanda, se no Giovanotti, subito dopo Viva la Libertà.

Viva la libertà, sono le 15.42, titolo di Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, nato a Roma il 27 settembre del 66, è un cantautore, rapper e disc jockey italiano, diventato famoso verso la fine degli anni 80, lanciato da Claudio Cecchetto, si discosta ben presto dalla commissione di hip hop dei primi successi, avvicinandosi gradualmente al modello della world music, sempre interpretata in chiave rap e funk. Col passare degli anni all'evoluzione musicale è corrisposto un progressivo mutare dei testi delle sue canzoni, dedicandosi alla trattazione di temi sempre più personali, vicino allo stile cantautore italiano. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 20 album in studio, collaborando con numerosi artisti della scena musicale italiana, tra cui Elisa, Giorgia Negramaro, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Gianni Morandi, Franco Battiato, Luciano Ligabue, Piero Pelù, Calcutta, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti, oltre che con artisti internazionali tra cui Ben Harper, Michael Franti, Sly and Robbie, e poi Khaled e Sergio Mendez. Nel 2010 ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale per il brano Baciami Ancora dell'omonimo film di Gabriele Muccino, di cui ha curato la colonna sonora. Nel 2017 ha ricevuto una seconda candidatura per il brano L'estate addosso, tratto dall'omonimo film sempre di Muccino. Sono le 15.44, tanta musica fino alla fine del programma in lingua italiana. Andremo avanti con Il sale della terra di Ligabue, Dove l'amore di Cher, e poi I giardini di marzo di Eros Ramazzotti. Comunque ascoltiamo prima Il sale della terra di Ligabue. Noi ci ritroveremo subito dopo per salutarci.

Sono le 15.52 Rasher, pseudonimo di Cheryl Sarkisian, nata al centro il 20 maggio del 46, cantatrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense. Grazie alla sua voce caratteristica, Cher è diventata una figura rilevante della cultura pop e una delle artisti o artiste musicali contemporanee più famose, di successo con circa 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Ha cantato Dove l'amore, I giardini di marzo con Eros Ramazzotti, una bellissima versione con la quale finiremo il programma in lingua italiana di oggi. Grazie Weida Bizid per la collaborazione tecnica, voi per l'ascolto. Vi dico soltanto a più tardi alle 17 per il programma Onivo con l'amico Mujib Ibrahim, lingua francese. Ovviamente programma sportivo. A fra poco, ciao.

0: Mostratevi!
1: Attori Kamel Keteb e Nabil Abid. Ingegneria del suono L'Asad Dridi. Scrittore Kamel Keteb.
0: Rivelatevi! Raccontate i vostri segreti. Psicodramma tra il reale.
1: Realizzazione Imen Yahyewi.
0: Psicodramma. Il sipario si alza.
2: Non ti lascerò mai, orsacchiotto mio. Non ti lascerò mai. Abbiamo vissuto insieme e saremo sempre insieme. Non ti lascerò mai, mai.
3: Oggi parleremo di un argomento spinoso e complesso, su cui ci sono moltissimi pareri diversi, perché la condizione di cui parleremo unisce amore, abitudine e disturbo. Oggi parleremo del feticismo. Alessandro, ci hai messo un po' ad arrivare, come mai?
2: Scusami tesoro, c'era un traffico pazzesco. Prima, seconda. La mano non si è tolta della leva del cambio.
3: Non fa nulla. Dai, siediti. Ti voglio mostrare qualcosa. Guarda cosa ho comprato. Guarda un po'. È il vestito per il fidanzamento che abbiamo scelto insieme, tesoro. Che ne pensi? È stupendo, no?
2: Stupendo è dire poco, è pazzesco. Ti starà d'incanto, amore.
3: Ma, Alessandro, come mai da quando sei arrivato stringi quel peluche tra le mani? Mio nipote, piccolo, ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure, non ci credo.
2: Sì, sarà... No, questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai e lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi? Mamma mia, no, Alessandro.
2: È proprio così, come se fossi già lì.
3: Ma quindi il signor Bubu vivrà con noi? Dormirà con noi? Anche in luna di miele? No, Dio.
2: Sara, si chiama Bibo. Ti ho detto che si chiama Bibo. Eh sì, senza alcun dubbio vivrà con noi.
3: Dai, fammelo vedere. Guarda un po'. E il pelo è tutto consumato così? I bottini al posto degli occhi?
2: Adesso basta, Sara. Che discorsi sono questi? Lascialo stare. E poi ridammi Bibo. E non toccarlo mai più, chiaro? Ti ho avvertita,
3: Alessandro, ma come mai da quando sei arrivato stringi quel peluche tra le mani? Mio nipote piccolo ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure.
2: No, Sara, no. Questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai. E lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi? Mamma mia, no, scherzi.
2: Sì, proprio così, come se fossi tu già lì.
3: Quindi il signor Bubu, se ho capito bene, vivrà con noi, dormirà con noi, anche in luna di miele. Oddio.
2: Bibo, Sara, Bibo. Ti ho detto che si chiama Bibo. Sì, senza alcun dubbio vivrà con noi.
3: Sì, Bibo, dai, fammelo vedere. Ma guarda, hai il pelo tutto consumato così e i bottini al posto degli occhi. Bibo,
2: adesso basta. Adesso basta, Sara. Che discorsi sono questi? Lascialo stare. Ridammi Bibo. Dai, ridammi Bibo. E non toccarlo mai più, chiaro? Ti ho avvertita, Sara.
3: Alessandro. No, non ci posso credere. Ma sei attaccato a un peluche così a questo livello? Ci tieni più che a me? No, dai. No, non ci posso credere. Così inizi a farmi paura.

0: tempi che passeranno.
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano.